Sta gomma latina, d'una decina, devi mentar. Voglia venisa, d'una decina, devi mentar. Dentro mi piazza, qualche ragazza, dentro corbella, per camminare. Alla venisa, gomma latina, d'una decina,